0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava!
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino. La sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7. Anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
2: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchi ti tac, tacchetti tito tac.
3: Buongiorno patatoni!
4: Gli scombriccolati del mattino!

La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.

0: tutti, io vorrei fare i complimenti a Pat Romano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Pat Luz e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola
3: di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mare.

0: domenica.
1: Gli Scombricolati del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.
3: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, cominciamo dalle autostrade liguri. Sulla 10 la Genova Ventimiglia corre tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione Ventimiglia, altra coda tra Renzano e Genova Voltri verso Genova. Sulla 7 la Milano Genova, traffico intenso in entrambe le direzioni tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Spostandoci in Lombardia, corre sulla tangenziale ovest in direzione 8 Milano Varese tra allacciamento a 1 e allacciamento a 7, e anche lo svincolo SS 35 dei Giovi verso l'autostrada A1. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e innesto con la strada statale 36 in direzione Rho, e ancora Sesto San Giovanni sud. Abbiamo poi rallentamenti sulla Milano-Brescia sulla 4, code a tratti tra Milano e Dalmine in direzione Brescia. Rallentamenti anche sulla 26, code tra Masone e allacciamento con la 10 verso Genova per viabilità esterna che non riceve. Spostandoci a Roma e dintorni, c'è un incidente proprio nella capitale in via di Torre Vecchia all'altezza di via Montebruno. Abbiamo poi lavori in corso sul grande raccordo anulare, in particolare tra l'area di servizio Casilina e lo svincolo 18 di via Casilina, con forti rallentamenti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Businessman, il pezzo di Dito nella piaga su Radio Number One, nella combriccola con Sergio Stironi, Manuela Doriani e Pat Romano, pronto per il suo focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, dopo un viaggio quasi quarantennale, attenzione, addio al più grande e longevo iceberg. Ma non mandarmi a quel paese, Sergio. Sì, l'iceberg, il più grande del mondo, si è sciolto. Mannaggia lui, si è definitivamente sciolto dopo 40 anni, dopo decenni trascorsi intrappolato nelle acque artiche. Si chiama, perlomeno era stato battezzato così, adesso non c'è più, A23A, sembra il nome di un'azienda che produce energia elettrica, però A23A o A23A, scegliete voi. Si è progressivamente frammentato fino a scomparire nei mari più caldi, poverino. Al massimo del suo splendore, A23A occupava una superficie di 3.500-3.900 chilometri quadrati, più di due volte di Londra, per intenderci. L'Highlander degli iceberg era sopravvissuto stando per lungo tempo fermo, perché dopo essersi staccato dalla calotta antartica nell'ormai lontano 1986 era rimasto lì, troppo grosso persino proprio per muoversi, fino a quando nel 2020 non ha iniziato, come dire, a perdere peso, Sergio, perché mi guardi con quell'occhiolino lì, a perdere peso e a spostarsi verso nord-est. Non è detto che però il suo scioglimento sia un male, al di là dello stravolgimento climatico, eccetera, eccetera. Perché? Perché libererà infatti nell'acqua questa enorme quantità di nutrimento in grado di corroborare interi ecosistemi marini, con buona pace di chi è cresciuto magari guardando Titanic. Questo iceberg è stato tutto fuorché una minaccia, diciamolo chiaro e tondo. Pillole di sport, una pazza argentina, un super Leo Messi accedono ai quarti dei mondiali di calcio. 3-2 in rimonta all'Egitto, che pensate un po', al 79esimo era ancora avanti 2-0, poi ha dilapidato tutto. Nel finale Romero, Messi e Fernandez hanno ribaltato appunto il risultato. Domenica ai quarti l'albiceleste affronterà la Svizzera, che ha piegato i calci di rigore alla Colombia 4-3 dopo lo 0-0 dei supplementari. Le altre sfide, a partire da domani sera, le altre sfide dei quarti saranno nell'ordine: Francia-Marocco, molto bella, avvincente questa sfida, però anche Spagna-Belgio, non male, e direi non male nemmeno Inghilterra-Norvegia. Jannik Sinner invece approda alle semifinali di Wimbledon, il numero uno al mondo supera in 3-7 il tedesco Struff. L'azzurro nel penultimo atto del torneo troverà Djokovic, che dopo una battaglia di oltre 5 ore ha piegato il canadese Ojeda Aliassime. Questo pomeriggio a caccia del pass per le semifinali anche Flavio Cobolli, che affronta il giovane britannico Ferry, numero 114 del ranking ATP. Nel tabellone femminile si gioca invece il quarto tra Jasmine Paolini e l'ucraina Kostyuk, che è numero 12 del tabellone. In bocca al lupo ai nostri azzurri. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Prince, vi abbiamo regalato questa bella canzone, questo bel Justin Bieber del 2017 su Radio Number One nella combriccola. Pat, ti sei spostato?
1: No, no, beh, adesso mi trovo nel profondo Antartico.
0: Ah, che meraviglia!
1: Perché si sta sciogliendo l'iceberg più grande del mondo.
2: Lo so, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, iceberg.
1: Buongiorno, A23A.
2: No, A23A.
1: A 23, ok. Sì,
2: perché a 23 anni sì, ho cominciato a sciogliermi.
1: Mamma, poverino, piano, amore.
2: E parlo così perché vengo dall'Antartico, sono meridionale.
1: Antartide, quindi parla l'idioma del sud.
2: L'idioma, parlo come i pinguini, sì, tattici.
1: Tattici,
2: va bene. Non nucleari, però.
1: Dopo queste amenità, che cosa si sente di dire, visto che ormai sta tirando le cuoia?
2: Purtroppo è vero, nella vita... A parte che facevo tante cose,
1: sì,
2: però a me mi ha rovinato una cosa sola.
1: Che cosa?
2: Il Negroni.
1: Il Negroni?
2: Sì, ma a furia di mettere ghiaccio nel Negroni. Ordinatelo senza ghiaccio.
1: Ma non si può, è lì il bello.
2: Ma volete la mia morte?
1: Vabbè. No, però vabbè, è rimasto ancora qualche cubetto, ne possiamo approfittare.
2: Ma sei bastardo, però.
1: Vabbè,
2: sei veramente un bastardo.
1: Ti stai sciogliendo ormai.
2: Vabbè, vuoi una granita? Vuoi uccidermi del tutto?
1: No, no, mi basta un cubetto.
2: Vuoi
1: un cubetto.
2: Uccidermi?
1: No, non voglio ucciderti. No. No, esalato.
0: Esalato, sì. Qualcuno da qualche
2: il mare
0: parte.
2: Esalato.
1: Il mare salato.
2: Il mare salato. Io ci sono ancora.
1: Senti le pollicine.

0: tour. Tra l'altro stavo leggendo qualche giorno fa che è stato a Napoli ed è salito a sorpresa Sal Da Vinci.
1: Oh, che meraviglia.
0: Ah, sì. E hanno fatto due duetti insieme. Hanno fatto una canzone.
1: Quattro etti?
2: Due duetti, sì.
0: Due duetti, quattro sì. etti.
2: Vabbè, oggi gira così, vabbè.
0: Sì, oggi è un casino, è tutta in salita. Hanno fatto il regalo più grande di Tiziano Ferro e Per sempre sì. Sentiti libero di esprimere la tua arte, quando vuoi, non ti preoccupare. Allora, è Per sempre sì di Sal Da Vinci. E sai che ha fatto una figuraccia, secondo me, un po' Sal Da Vinci. Perché sai che nella coreografia della canzone di Vivi, lui fa vedere l'anello nuziale, sì, certo, no? Sì. E Tiziano Ferro però appena divorziato, quindi dai. Fallo anche tu!
1: Lui è scoppiato però a piangere, si è buttato per terra.
0: Più o meno, perché ha detto: no, io non la faccio perché non ce l'ho più, non la porto più. Che figura. E vabbè, poverino, noi lo capiamo. Comunque, siamo con te, uno di noi, Tiziano, uno di noi. Number
3: one! La combriccola di Radio Number One.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire ai nostri programmatori musicali? Che vuoi, dire?
1: Un applauso a scena aperta all'ufficio programmazione. Mamma.
0: 79, signore e signori, le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno riportato indietro appunto al 79, Another Brick in the Wall, il pezzo dei Pink Floyd che vi abbiamo regalato questa mattina.
1: Pelle d'oca, pel de poia, come si dice nella mia
2: parte. Pel de poia. Yeah.
0: Ragazzi, in spagnolo pel de poia è una cosa orribile.
1: È orribile? Cosa significa? Poi lo dice all'orecchio, lasciamo
0: perdere. Non lo posso dire.
1: No, lasciamo perdere. Allora, c'è l'arrivo dell'estate e quindi ragazzacci, torna anche l'ora di poter esibire che cosa? Che cosa? Sì.
0: Sentiamo
1: la bronzatura.
0: Che finezza stamattina, Mamma mia, ragazzi.
1: Però non sempre gli effetti del sole sulla nostra pelle risultano, come dire, esteticamente gradevoli. Bisogna stare attenti, perché per una tintarella da 10 lode è fondamentale innanzitutto avere la conoscenza del proprio fototipo.
2: Fototipo. Io ricordo Autogatto e Mototop.
1: No, ma questa è un'altra cosa. È la tipologia della carnagione. Insomma, se è una carnagione chiara, scura, la melanina, la famosa melanina.
2: Ma chi non la conosce?
1: Chi non conosce la melanina?
2: Del Trentino.
1: E comunque non è del Trentino. E comunque la protezione solare, ricordano gli esperti, è indispensabile per tutti, anche per quelli che hanno la carnagione piuttosto scura. Sì. È sempre meglio combattere i raggi UV. UV.
2: Allora, dalle mele all'UV.
0: Ti prego, trovati un coinquilino.
1: Allora, ma voi siete cacciatori o cacciatrici di tintarelle? Vi piace essere tintarella? La tintarella
2: l'ho usata fino a tre anni, basta!
0: Allora!
1: Oppure prendete il sole a piccole dosi.
0: Nel senso, siete di quelli che tornano marrò dalle vacanze, ecco. Cioè che passano tutta la vacanza, capito, così spalmati al sole, tornano marroni.
1: Due marroni. Magari siete anche da crema con protezione totale, non vi spostate mai da sotto l'ombrellone, o comunque state sempre nelle zone d'ombra. Perché ci sono anche quelli che il sole non lo vogliono assolutamente prendere. Mi deve toccare questo raggio di sole.
3: Giusto. Ecco. Andiamo in spiaggia di notte.
0: Quindi appunto quelli, gli irriducibili della spiaggia, praticamente contro quelli che invece stanno lontani, diciamo. Sì, praticamente questa è la domanda.
2: Dalla coinquilina di Tutti pazzi per Mary, avete presente l'anzianotta?
0: Non me la ricordo. Vabbè. Comunque, sì, 393-444-0444 attende impaziente, scalpitante le vostre risposte. Vogliamo sapere che approccio avete voi con il sole in generale, con la spiaggia. Vi dico solo una cosa: protezione 50 sempre, da aprile a ottobre, sempre.
2: Mamma mia, che carattere!
0: Beautiful Freaks, Mick, sono proprio curiosa di scoprire che approccio hanno appunto con la, in vacanza, con la spiaggia, i nostri ascoltatori. Curiosissimo.

0: Freaks di Mick su Radio Number One nella combriccola. No, scusate, sto già ridendo perché ho sentito dei messaggi che tra poco ascolteremo. Cosa sta succedendo? Perché
1: niente. Siamo qui in spiaggia, stiamo prendendo la tintarella. Guarda che bello, guarda come siamo abbronzati.
0: Allora, non c'entra niente, però queste sono le reazioni alle grandi canzoni di Radio Number One.
2: Ciao scombriccolati, sono Pito. Cioè, no, bellissimo. Mi sono fermato di lavorare, mi sono seduto, ho chiuso gli occhi e ho ascoltato. Oh. Bellissima.
3: Oh. Bravo, fai bene.
0: Bravo, Pito, così si fa. Pito. Cosa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori?
1: I
3: Beatles.
0: Ragazzi.
1: Ma è Pito con la P di Palermo.
0: Basta. Ah, non se ne può più.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Allora, che gli unici raggi uva che conosco è quelli per fare il prosecco.
3: Bravo.
4: E con quattro spritz in spiaggia, dopo una certa ora te li vedi tutti uguali. Giusto. Tutti bianchi, tutti rossi. Non interessa a me che colore che sei.
3: Sì, infatti lui non si abbronza, diventa rosato e poi rosso.
0: Esattamente, perché la domanda qual è, Patrizio? Riesce a dircela?
1: La trovo. Siete cacciatori o cacciatrici di tintarella? Prendete il sole a piccole dosi o magari lo evitate proprio totalmente, oppure mi mettete quella crema, quella specie di poltiglia, crema
0: quella
1: protezione totale. Sì,
0: cos'è la poltiglia?
1: È quella crema, non è una crema, è una poltiglia. Sorta di non lo so, di marmellata.
5: Buongiorno, fate voi, mi chiamano Dracula o animale notturno?
1: Urca.
5: Odio il sole. Ciao.
0: Dracula.
6: Ma che fototipo. Qui si va a fare l'ape con la fototopa, che è una fotomodella molto topa.
0: Giusto.

0: Whatever it takes. Imagine Dragons chiudono questa seconda ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Queen, sono le 9 in punto.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania, non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
4: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
6: Oggi andiamo al rifugio Zoia a Campomoro in Valmalenco, provincia di Sondrio, dove c'è Emanuele Bergomi, il rifugista, che ci sta aspettando. Emanuele, dove parcheggiamo se vogliamo venire al rifugio?
7: Bella domanda, perché quest'anno è cambiato un po' tutto, nel senso che fino a quest'inverno si parcheggiava appena qua sotto, nei pressi della diga di Campomoro. Quest'anno bisogna lasciare l'auto a Lanzada, perché a causa di una frana la strada che porta sul rifugio è chiusa, quindi bisogna fare un bel pezzettino a piedi, che vuol dire circa 2 ore e mezza di camminata, che sono quasi 1000 metri di dislivello.
6: A chi è adatta questa camminata?
7: Bah, direi una camminata adatta a tutti. Ovviamente ci vuole un po' di allenamento, perché 1000 metri sono 1000 metri, quindi giusto quel avere un po' di gamba. Vengono su anche i bambini, sì, i cani ovviamente, sì, diciamo un po' per tutti. C'è da dire che poi quest'anno è aggiunto anche un servizio navetta che permette di fare soltanto una mezz'ora di camminata e poi saltare sulla navetta e arrivare fino qua sotto.
6: Una volta arrivati, quali attività possiamo fare?
7: Sicuramente tantissime belle escursioni, si può venire anche in bici, ci sono delle bellissime falese da arrampicata appena qua sopra. Poi chi si vuole rilassare, abbiamo qui una sauna e una tinozza con idromassaggio, quindi ce n'è per tutti, sia chi vuole essere un po' più atleta che per chi si vuole rilassare un po' e farsi anche una bella mangiata.
6: Qual è il piatto forte che davvero non possiamo perderci?
7: Qui ovviamente siamo in Valtellina, per cui non mancano mai i pizzoccheri, però forse il piatto più forte qua del nostro rifugio sono i tarots, le costine alla vecch, il brasato, questi qua non possono mancare, bisogna per forza assaggiarli.
6: Grazie Emanuele Bergomi, gestore del rifugio Zoia, e io vi aspetto al prossimo appuntamento di Rifugi di Lombardia.
4: In quota alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: ci piace sempre di più questa Olivia Rodrigo. Tra l'altro ho letto che ha organizzato un concerto di beneficenza negli Stati Uniti con artiste donne che si esibiranno al femminile, esattamente, gratuitamente, per devolvere poi tutto questo, tutto il ricavato delle associazioni che si occupano appunto di proteggere le donne, eccetera. Quindi ci piace.
1: Una grande. Brava. Tra l'altro biglietti sold out, credo nel giro di 20-25 minuti.
0: Meno male, li hanno bruciati giovanissima, subito. Giovanissima, molto amata e che sfrutta la sua popolarità per fare qualcosa di bello, quindi insomma ci piace molto Olivia Rodrigo. Allora, sono le 9:10 e questa è la terza ora della combricola di Radio Number One. Cosa stiamo facendo?
1: Stiamo parlando di abbronzatura, di tintarella, perché vi stiamo chiedendo insomma se siete cacciatori o cacciatrici proprio di tintarella, oppure prendete il sole a spizziche e bocconi, a piccole dosi, o magari siete proprio contrari a prendere il sole, mettete quelle creme total con protezione totale.
2: Poltiglia?
1: Sì, con la poltiglia bianca che metti, che praticamente rimane lì fino al giorno dopo, e non vi spostate da sotto l'ombrellone, insomma state sempre all'ombra. Ecco, che tipo, ecco, che fototipo siete?
0: E i nostri ascoltatori sono tutti dei piccoli Dracula.
3: Ciao scombriccolati.
1: Ciao.
3: Allora, io odio il sole perché mi fa venire subito l'eritema, non lo sopporto. Odio andare in spiaggia perché la sabbia si appiccica dappertutto. E poi c'è il sole. E comunque le rare estati che ho passato al mare, sotto l'ombrellone ovviamente, però generalmente non ci vado neanche al lago dove abito, perché abito a Lierna, non mi piace la vita da spiaggia.
0: E dove vai?
3: Ciao ciao Elena da Lierna.
1: Dove vai Elena?
2: Nelle grotte? No, crotti. Sono delle, praticamente delle osterie interrate sottoterra, bellissime, dove si sta al fresco, si beve, si mangia il formaggio, nei crotti fanno anche il formaggio, questa cosa qua bisogna andare.
1: Come i sassi di Matera.
2: Più o meno, sì.
0: Non è possibile che io non conosca un posto dove si beve. Non è...
4: Buongiorno scombricolati.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma allora, io di prendere il sole, cioè nel senso non è che mi interessi particolarmente, se capita va bene, se si sta all'ombra va bene uguale, però assolutamente sempre protezione 50 più, quello proprio stile di vita, come stile di vita crema 50 più quando prendo il sole.
0: Bravo, oramai
2: siamo verso la protezione 60 noi,
0: esatto, non te ne accorgi, ma anche se non ti esponi al sole, anche camminando per la città bisogna metterla sempre.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Buongiorno, sono Marisa di Parma. Allora, io col sole sto bene all'ombra, ecco. Comunque sto sotto l'ombrellone, protezione 50, ovviamente lo prendo quando vado in acqua o quando cammino, e devo dire che a giugno sono tornata che ero abbronzatissima, ma protezione 50 sempre, un po' come diceva la ragazza, cioè tutto l'anno l'ho detto, quindi... Però un fototipo giusto che si abbronza lo stesso con i 50 sotto l'ombrellone.
0: Giusto.
5: Grazie, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao Marisa, ma grazie a te.
1: Quando ha detto la ragazza, si rivolgeva a me o alla Manu?
0: No, a me. Tutte e due. Grazie. Tutte e due. Marisa.

0: Thompson per Miley Cyrus, si chiama Nothing Breaks Like a Heart, questa canzone del 2019 che abbiamo riascoltato. Questa è la Combriccola con Sergio Sironi, Patromano e la ragazza.
1: Oh. E la ragazza, certo.
0: Voglio essere
1: ragazzina.
0: Chiamata la ragazza.
1: La ragazza, la ragazza poi, alla bergamasca, la ragazza.
0: Ciao, sono la ragazza.
2: Accrotto a bere, accrotto a bere, accrotto a bere, a bere, accrotto.
0: Eccola là.
3: Faremo un anniversary, potremmo provare.
0: Sì, esatto, sì. Un bel remix. Stiamo parlando di Tintarella, vero Pat?
1: Assolutamente sì, siete la Tintarella, prendete il sole a piccole dosi o magari siete da protezione totale, la crema quella 100, quella che ti isola da tutto e da tutti.
0: La crema 100.
1: La crema 100.
4: Pazzi più del solito. Allora, io adoro il mare, l'acqua del mare è la cosa più bella. Non mi piace stare in spiaggia, star lì a prendere il sole e essiccare così, no. Però stando in acqua c'è da dire che quando torno ho una bella abbronzatura. Se avessi i capelli sarebbe anche meglio però, perché la testa mi si abbronza più di tutto. Ciao Lauro.
1: Mettiti
3: un bel cappellino. E poi c'è Valentina che dice: ciao Scombriccola, sono Valentina di Serigno, a me piace il mare, stare sotto l'ombrellone a leggere un buon libro, ma da 3 anni non mi è più possibile perché sono costantemente in riva a giocare con le bimbe. Vita da mamma, buona giornata
1: che
3: a tutti.
1: Bello, dai, la vita da mamma.
3: Il castello di sabbia, capite?
1: Che bello, castello di sabbia. Una barretta di ciocciolato sotto l'ombrellone.
0: Dai, basta! Sono ciocciolato. Buongiorno scombriccolati, non amo l'estate e il sole, ma abitando sul lago di Garda ho trovato un posticino super ventilato. Si va in spiaggia solo dalle 7 alle 11, poi si scappa via e in più non c'è nessuno a quell'ora. Un abbraccio.
3: Ma di sera? Ma di sera?
0: Le 7 alle 11 di sera, ecco perché non c'è nessuno. Allora, aspetta, lo voglio risentire.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Ma lo sapete che venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival in Piazza Sordello c'è LP? E lo sapete che prima del concerto di LP c'è quest'uomo, Francesco Nasti, con un bellissimo DJ set?
2: L'opening act, l'onore di suonare prima di LP.
1: Mamma mia, da non perdere!
2: Bello, bello!

0: possibilità, Malika Ayane, su Radio Number One in questo match che riguarda la colazione. È un food match, si parla di colazione abbondante contro una colazione minimal, ed è un match che riguarda veramente tutti quanti. Aspettiamo un sacco di messaggi, infatti ne sono arrivati anche parecchi.
1: E allora direi di partire con un altro bel round round baby round round shakidiri baby. Allora,
0: la stupidità di Laga.
1: Sì, tra me e te poi. Barostica, quindi siamo da Sara, provincia di Vicenza, assolutamente calma e sostanziosa. Per me è un rito sacro e intoccabile. Mi sveglio mezz'ora prima apposta per apparecchiare la tavola. Spremuta fresca d'arancia, yogurt greco. Com'è lo yogurt?
0: Greco!
1: E poi miele e noci, credo nello yogurt, pane tostato, marmellata, e inizia la giornata così.
0: Quindi è per te.
1: Certo, per me.
0: No, sì, all'inizio avevo capito di no, invece.
1: Assoluta calma e sostanziosa.
0: Un sacco di roba, un sacco
1: se magna di tutte.
0: E poi c'è Elena che ci manda una fotografia. Ecco, dalla fotografia abbiamo dedotto da che parte sta.
1: Descrivi,
0: cioè, un caffè, nella tazza. Poi ci sono due pancake. E poi c'è una, credo, una nocciolata.
1: Okay. Beh, è una crema di nocciole, una vagamente nutellanza, una cosa del genere.
0: Le dice Elena, la mia colazione è questa, questa mattina ho mangiato queste cose, direi che è abbastanza
1: per te,
0: minimal.
1: Per me è minimal, sì, sì, perché proprio meno di questo non è colazione, scusa, vogliamo. E chiuderei per ora con... andiamo a Bormio, provincia di Sondrio. Bello. Ma sì, dai. Allora, qui a Bormio d'inverno serve sostanza, quindi vado di colazione ricca ma rapida, tazza di latte caldo con i cereali integrali e una bella fetta di torta fatta in casa. Mangio tutto in 10 minuti mentre guardo il meteo, eccetera eccetera. Quindi vabbè, da quelle parti, beh, da quelle parti sai com'è, bello fresco.
0: Sì, però io immagino che anche dalle altre parti, non in montagna, la colazione può essere tranquillamente abbondante allo stesso modo. E sto venendo dalla parte dello zio.
1: Non lo so, perché poi fare la conta dei voti sarà una cosa lunga, difficile come sempre, quindi va. Oh, senti chi suona, senti chi canta.
0: LP con Other People su Radio Number One.

0: One LP che sarà la grande protagonista venerdì, questo 10 di luglio, al Mantova Summer Festival. Radio Number One è radio ufficiale di questo grande evento. Sarà una serata di grandissima musica, non solo per LP, che veramente
1: una grande roba, artista con la maiuscola, ma lei scrive, suona, canta veramente.
0: Però prima del concerto di LP, quindi dalle 20 alle 21 all'incirca, c'è un altro grande artista, lo zio Nasty.
1: Allora, io ho l'onore di fare questa cosa, questo DJ set alla fine di un'oretta che si chiama Opening Act, che introduce poi la grande serata di musica in Piazza Sordello a Mantova. Beh, tanto in una splendida cornice, diciamolo, perché insomma è Sordello è bellissimo. E poi musica di livello molto alto, sarà bellissimo. Se sono un po' emozionato, devo dire la verità, infatti. Nonostante insomma sono un po' di annetti che suono.
0: Ci credo, e se volete quindi conoscere di persona lo zio Francesco Nasty.
1: Ma non è quello, non lo di, non è così, torniamo a noi, che è meglio.
0: Al nostro match, perché sono arrivati altri messaggi sulle vostre colazioni, per capire se l'ha fatta abbondante oppure no. David da Bergamo dice: io mi alzo alle 5 per fare la mia lunga colazione con mezzo litro di estratto tra limone, pera, zucchina, carota, pompelmo, poi mezzo litro di latte con caffè fatto dalla moca, 5 fette biscottate con burro e marmellate, per finire mezza scodella tra Kellos e biscotti. Dire che poi non mangio nient'altro.
1: Mazza, oh, ma questo mi batte, ma questo non è questo qui è Capodanno, quando fai il cenone di Capodanno fatto tutte le mattine.
0: No, più che abbondante come colazione. Poi c'è un messaggio vocale.
1: Sentiamo qualche voce, dai.
2: Ciao ragazzi, Luca da Mantova, anch'io il mio bel rito a letto fino all'ultimo minuto, caffettino ultra veloce, 2 minuti in bagno di orologio, faccio la moglie, poi via a lavorare, a produrre, a fatturare come se non ci fosse il domani. Ciao.
1: Ragazzi, questo è l'iperproduttività. Io te ne volevo leggere un altro al volo. Filippo da Sirmione, quindi siamo in provincia di Brescia. Per me la colazione fa rima con velocità estrema. Sveglia alle 6:30, caffè bollente, bevuto rigorosamente in piedi in cucina mentre cerco le chiavi della macchina.
0: E poi
1: dice un biscotto secco al volo e va via in 4 minuti.
0: Ha detto la parolina magica,
1: cioè
0: caffè bollente. Io ci aggiungo un nero in mezzo, così ricordiamo anche che domani con le donne al volante, Agnese Lilli, ci sarà ospite Fiorella Mannoia.
1: Ma tutte le sai. Avevo paura che cantassi caffè nero bollente. Ma per fortuna non l'hai fatto, l'ho fatto io.
0: Meno male. E non è venuta poi così tanto bene. Talk to you another 54 Ultra.

0: cari amici all'ascolto, avete già capito che Francesco Nasti, quando si sveglia, il suo primo pensiero è sempre quello di mettersi a tavola, seduto a tavola, per fare colazione.
1: Ma cosa? Tu mi descrivi sempre così. Ma non è proprio che la mattina, non sempre, perché purtroppo non si può sempre, ma se si può e se si potesse te lo dissi. Mi piace stare lì, prepararmi il doppio caffè, farmi la mia ciotolona di kefir con dentro tutti i miei cereali, il miele, le mie vitamine, i miei integratori, e con calma, fare le cose con calma, belle e sostanziose.
0: E lo spuntino? Topi morti?
1: Allora, adesso parla quello che invece si beve il caffè volando.
0: Della Peppina, tra l'altro.
1: Sì, in ascensore, vabbè. Voi da che parte state? Continuate a votare 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Senna Spyro Material Lover su Radio Number One. Siamo nel bel mezzo di questo match, anzi siamo a tre quarti a dire la verità.
1: No, infatti stiamo quasi per terminare e siccome è tutto in perfetta parità, lo possiamo assicurare anche a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Sì, poi voto più, voto meno. Un giorno diciamo esattamente cosa facciamo con i voti. Vabbè, per ora andiamo oltre. No,
1: sparigliamo un po' le carte, cioè? Almeno cerchiamo di sparigliare un po' le carte. Ti propongo questo momento tradimento.
0: Oh, babacco! Momento tradimento significa che uno dei due, in questo caso chi lo chiama, cioè Andrea, mi deve dare dei motivi che per ora erano la sua causa.
1: Sì, elenco di alimenti leggeri, delicati, non troppo impegnativi.
0: Delicatissimi.
1: Non troppo impegnativi appena svegli per fare colazione. Quindi vedrai che gli ascoltatori si metteranno più dalla mia parte.
0: E io di contro ti rispondo con altri alimenti che invece sono dei riempitivi.
1: Esatto.
0: Che fanno piacere, se ci piace.
1: Sì, salati o dolci, comunque cose che ti fanno venire subito il mal di pancia. Io dico una mela.
0: Una mela. Io invece assolutamente uno yogurt.
1: Beh, ma in realtà lo yogurt greco starebbe più, sarebbe un po' più dalla mia parte.
0: È più fast secondo te? No,
1: sì,
0: dai,
1: sì.
0: No. Va bene, allora una bella fetta di torta.
1: Io rispondo con una fetta ma biscottata.
0: Allora io a questo punto una gran bella ciotola di cereali vari con semi, cose.
1: Vuoi mettere con una ciotola invece di frutti di bosco?
0: Ma frutti di bosco è una roba lenta, non è che te fai. Butti il faccione dentro la ciotola.
1: No, leggeri, poco impegnativi. In realtà più salutari.
0: Okay. Allora sai cosa c'è? Adesso ti do la botta. Adesso ti do la botta. Un bel panino con la Nutella spalmata.
1: Oh,
0: sì, evviva una colazione del genere. Questo è vizio.
1: E se ti dicessi una manciatina di frutta secca? Mandorle, noci.
0: La frutta secca, la vedi proprio lì che
1: proteica,
0: ti
1: proteica.
0: Allora
1: proteica.
0: Vuoi che abbia un bel pacchettone di biscotti, quelli proprio qua, cioè, che colano pure il grasso da solo.
1: Ah, quelli burrosi. Io chiudo con una piccola quantità di ricottina fresca da spalmare sul pane, da accompagnare con un filo di miele. Penso che sia delicata.
0: Com'è? Delicatissima.
1: Scusa,
0: delicatissima.
1: Ma riesco a togliermelo dalla testa.
0: Allora io vado di all'americana, pancake però con invece dell'acero all'italiana con del miele sopra, pancake e miele.
1: Mamma,
0: che goduria, ragazzi. Vabbè, non so voi da che parte state, a noi è venuta fame, quindi potete votare, anzi continuate a votare.

0: Young Blood con Mad su Radio Number One. Siamo alle battute conclusive e tanti altri messaggi che sono arrivati nel frattempo dopo la sfida, il momento tradimento.
1: Non cioè io lo sapevo che andavamo a finire così. Comunque dai, un round velocissimo, proprio andiamo al volo. Botta e risposta. Partirei da Serena, da Borghetto sul Mincio, che scrive: io d'estate divento una fanatica della colazione calma e rilassata, mi metto in veranda con un caffè shakerato, ciotola di frutta e lo smartphone in modalità silenziosa.
0: Ah, addirittura pure sì, lo smartphone. Invece c'è Francesca da Lodi che dice: quando mi alzo amo fare le cose con calma, anche la colazione. Però fare le cose con calma e anche la colazione non vuol dire per forza farla abbondante. Bevo semplicemente il mio cappuccio fatto con la macchinetta, due fette biscottate e io sono a posto così, però con calma.
1: E due routine, perché secondo me con calma...
0: No, perché sembra quasi che se ti alzi prima allora vuol dire che la colazione è più abbondante, non per forza. Quindi grazie Francesca.
1: Giacomo da Clusone, andiamo con il re della colazione al volo al bar del paese. 5 minuti contati, entro, saluto, ordino accoppiata, espresso bollente, brioche alla crema, mangio tutto e via. Mazzo, questo è proprio orei della produttività. Senti, ci dobbiamo leggere un sacco di messaggi e dobbiamo fare la stima dei voti, anche perché, lo diciamo, non è che possiamo leggerli tutti. Noi li prendiamo a caso, li leggiamo e poi vediamo un po' chi ha vinto la sfida di oggi.
0: E ascoltiamo in diretta quelli massimo 30 secondi. Dai che manca poco! Intanto Jason Mraz con I'm Yours, mi sa che poi eleggiamo il vincitore.
1: Sì.

0: Jason Rez, e siamo arrivati, signori, alla fine. C'è un problema.
1: Sì.
0: Oggi siamo in assoluta parità. Quindi abbiamo deciso che ci sarà questo momento, quando arriveremo a questo punto, l'ago della bilancia, il golden goal, cioè chi manda un messaggio adesso, anzi il primo che manda un messaggio, la prima che manda un messaggio, decide chi vince. Quindi mandate soltanto il messaggio con scritto colazione veloce o colazione lenta. Ok? Sei d'accordo, Andrea?
1: Sì, che ansia. Tra l'altro in questi secondi noi cosa facciamo?
0: 30 secondi, intanto? 30 secondi è in questo la colazione che hai fatto tu stamattina.
1: Stamattina? Mm-hmm. Tre fette biscottate con nocciolata, non posso dire di quale marca, e non ho bevuto niente di caldo.
0: Ah, zero, sì, proprio così al volo.
1: Nel caffè, nel cappuccio, zero.
0: La mia colazione invece è stata caffettone bollente. Okay, arriva. Attenzione, no! Non ci credo! È arrivato il primo messaggio. Abbiamo detto che ho vinto io, raga. Purtroppo.
1: Scusa, sei lenta,
0: chi vince?
1: No.
0: Adesso ti rimangi. Signori, abbiamo un vincitore e non è Brum Brum. Ma andiamo. Mi spiace.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
1: Ma tu sei infantino,
0: ma che infantino, Boso Trump? Ho detto che dovevano schierarsi colazione lenta e cospicua oppure veloce e fugace.
1: Ma non è detto che sei lenta e cospicua. Ma
0: abbiamo
1: dove
0: detto
1: sta
0: così,
1: scritta questa cosa?
0: Abbiamo deciso questa cosa, quindi vinco io oggi. Grazie Andrea, dammi la mano.
1: No, ma guarda la mano. No, ragazzi, veramente complotto.
0: Ragazzi, fuori onda ci sarà una lunga riunione, secondo me.
1: No,
0: oggi.
1: Ragazzi, non è vero.
0: Ce ne andiamo, dai, che c'è Federici che scalpotante.
1: Sì, col suo pomeriggio number one, quello è assodato, cioè lui va bene, però questa cosa qua non va bene.
0: Adesso ci mettiamo d'accordo sulla tua sconfitta. Grazie, no. Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Sì, grazie, zio Nasti, grazie agli ascoltatori. Noi torniamo domani con One Match, sempre qui dalle 13. Ciao.
0: Buon pomeriggio, ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: smettetela di litigare, dai, è un incontro terminato in parità, ne discuterete tra poco, sono le 14, sta per iniziare il PN1, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nelle prime ore della mattinata. Due vittime in provincia di Rieti. I corpi senza vita sono di una donna e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono rimasti illesi. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Donald Trump, duro con la Spagna, chiusi i rapporti commerciali, è un caso senza speranza, dice il tycoon. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di governo. Mario Dinolfi, giornalista leader del Popolo della Famiglia, nonché popolare naufrago dell'Isola dei Famosi, è stato arrestato e messo ai domiciliari della Guardia di Finanza. L'accusa è quella di truffa ed evasione fiscale. Secondo la procura avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, oltre a 400.000 euro di evasione fiscale. Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei. Previsti risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Verrà concesso però un anno per l'adeguamento operativo delle compagnie aeree. 28 bambini di un campo estivo finiscono in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare. È accaduto nel Reggiano. Il gruppo dimesso nella notte, stanno tutti bene. In corso verifiche per accertare le cause. Caldo record, a Milano un'ordinanza per la tutela dei rider, stop alle consegne nelle ore di AFA dalle 12.30 alle 16. I committenti dovranno inoltre mettere a disposizione dei propri dipendenti acqua e aree di ristoro ombreggiate. Sta facendo discutere alla Spezia la maxi multa scattata nei giorni scorsi nei confronti di un gruppo di persone di origine bangladese sanzionato dalla polizia locale all'interno di un giardino pubblico cittadino mentre giocava a carte. Peccato che il regolamento comunale vieti di calpestare le aiuole. Risultato? Una multa da 200 euro a testa. Yannick Sinner approda alle semifinali di Wimbledon, dove ritroverà come avversario Djokovic. Questo pomeriggio a caccia del pass anche Flavio Cobolli contro il britannico Ferry. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta l'Ucraina Kostyuk. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
0: Signori, buon pomeriggio, tocca a noi.
3: È il

0: Vostra bibita fresca, tre ore in leggerezza con la musica, l'animazione e soprattutto i giochi, tra poco l'enigma della Sfinge. Se ci siete, dite o raccontatecelo come sempre al 393-444-0444. Ci sono Madonna e Sabrina Carpenter sul palco, raggiungiamole.
1: Su Radio Number One, sempre N1,
2: pomeriggio Number One.

0: Sabrina e Madonna con Bring Your Love alle 14.08 di questa calda giornata di mercoledì 8 luglio 2026. Sale l'allerta APA in Italy. Sono 10 le città con bollino arancione. State attenti ad Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Questo sole non dà scampo.
1: Buongiorno Stefano, sono Mario Di Lecco. Oggi sono presente. Buon pomeriggio. Siamo tutto orecchio per la Sfinge.
0: Arriverà tra una mezz'oretta circa. Ci tenevo a salutare e ringraziare Federico che ci ha scritto questo messaggio. Ciao Ste, qualche settimana fa tu hai festeggiato 25 anni di radio. Io, uno di questi giorni, saranno 20 anni che ascolto Radio Number One. Buon anniversario a entrambi. Grande Fede, bellissimo messaggio. Da 20 anni all'ascolto di Radio Number One. E voi, da quanti mesi, giorni, anni ascoltate Radio Number One?
2: Ciao Stefano, buongiorno, un saluto a tutti. Mi sarebbe piaciuto vedere la faccia della Sfinge ieri sera,
0: sei?
2: Quando i 15 minuti gliel'hanno messa tre volte.
0: Mamma mia,
2: ti maledico. Ciao, buon pomeriggio.
0: Ci ho capito poco, un casino pazzesco, sentite.
2: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Non si capisce niente, ho capito solo che la Sfinge ieri c'è rimasta male perché l'Argentina in 10-12 minuti gliene ha messi dentro tre nel sacco. Beh, l'Egitto vinceva 2-0 a pochi minuti dalla fine e poi è successo quello che è successo. Colpa della Sfinge? Non lo so. Del mister?
3: Ciao Stefano, il mister. Ma cosa c'è in radio?
0: C'è il PN1.
3: Ciao, sì. Dal mister Marcello. Ciao Stefano.
0: Buon pomeriggio a tutti voi. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. Ci sono i pinguini tattici nucleari con Brescia.
4: Yeah. Oh.

0: era Nightmares qui su Radio Number One, con la temperatura che in esterna sfiora i 38 gradi al sole, signore e signori, pazzesco, eh?
1: Ma se, ma ce la fai una dedica alla miglior barista del Tonale, abbruzzatissima Alicia?
0: Certo, Alicia, buon pomeriggio da parte di Mattia. Mattia, fai il bravo, tu sai perché. Stavamo parlando con Federico degli anni in cui lui ascolta Radio Number One, sono arrivati a 20, ma probabilmente, Federico, ci sono alcuni ascoltatori che da molto più tempo di te ascoltano questa radio. Giuliano.
2: Per quanto riguarda il fatto che vi ascolto, da quanto tempo vi ascolto?
0: Sì.
2: Da quando siete nati. Penso di essere uno dei più vecchi, perché è dal lontano 1995. Quando feci un provino insieme a un amico per fare il DJ, addirittura. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, Giuliano, grazie per aver risposto. Lui ascolta Radio Number One dal lontanissimo 1995, pensate.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao
3: Matteo di Conaredo.
0: Ciao Matte, benvenuto.
3: Ma guarda, ti posso dire una cosa, io sono 10 anni, anche forse qualcosa in più,
0: 12,
3: che ascolto Number One.
0: Facciamo 12.
3: E sono sempre più emozionato.
0: Addirittura.
3: Grazie, grazie mille. Oh, tornato sono.
0: Grandissimo.
4: Ciao Stefano, Andrea da Tavernola.
0: Ciao,
4: io
0: Andre.
4: Ascolto Number One da un bel po' di tempo. Dai tempi che ancora si chiamava Radio Lago 1, per cui non so, fai te il calcolo. Ciao.
0: Tantissimi anni, tantissimi, tantissimi. E voi, da quanto tempo ascoltate Radio Number One? Da più di 20 anni, visto che Federico in questi giorni ascolta Radio Number One da 20 anni. Non si ricorda esattamente il giorno in cui ci ha trovato, però è il periodo che lega l'inizio del mese di luglio, quindi di 20 anni fa, siamo nel 2006, quando Fede ascolta forse per la prima volta nel mese di luglio Radio Number One. In arrivo Harry Styles.

0: Miss DJ. Si chiama Dance No More, la nuova di Harry Styles, sentita qui su Radio Number One. È bastato un messaggio per scatenare l'interazione con voi. Da quanti anni ascoltate Radio Number One, visto che questo primo messaggio partito a Federico festeggia oggi il 20° anno d'ascolto della nostra radio. Ci scrive Sabri: ciao, io vi ascolto dal 1999 a 19 anni sulla Peugeot 205 che non aveva autoradio, e allora avevo messo una radio a batteria, quella vecchia con l'antenna, anche perché un tempo alcune automobili non erano ovviamente dotate di autoradio, allora si correva ai ripari in questo modo. Salutiamo tutte quelle persone che avevano quella radio a batteria come autoradio portatile.
1: Ciao Ste, io sono un novellino allora, io da quando è nato il mio Leo, dunque dal 2020 che vi ascolto, sono proprio giovane, ma fiero di aver cambiato radio e contentissimo di ascoltarvi dalla mattina alla sera, sia quando mi alzo, quando mi fate compagnia nella mia pizzeria, e come sempre mi sono tirato fuori in area di sosta per mandarvi il vocale. Ciao Ste!
0: Grazie a Gigetto dal Lago di Como.

0: tanti festeggiamenti. Oggi anche le Spice festeggiano 30 anni di una canzone intitolata One B. Federico, 20 anni dell'ascolto di Radio Number One. E un paio di mesi fa i 25 anni di radio. E continua la festa. Continuerà per tutto il 2026. E voi da quanto tempo ascoltate Radio Number One?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io 2002-2003 rivestì una casa in pietra a San Polo, nel basso bresciano, e mi ricordo che il proprietario lavorava in Radio Number One. Da quel giorno lì l'ho ascoltata e non ho più smesso.
0: Bravo.
1: Ciao Andrea da Bergamo.
0: Bravissimo Andrea, saluto tutte quelle persone che stanno interagendo con noi su WhatsApp 393-444-0444. Ho avuto un richiamo dall'Egitto perché abbiamo quei due minuti di ritardo che stanno infastidendo la Sfinge, e allora tra pochissimo Andrea

0: Radio Number One. Viabilità.
1: 4:27, la situazione sul traffico. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna perché c'è traffico rallentato per un incidente tra Fidenza e Parma in direzione Bologna. Ci sono code anche sulla 4 Brescia-Padova. Siamo tra l'allacciamento A21 e Desenzano verso Padova per traffico intenso. E adesso sulla tangenziale ovest di Milano sono segnalate code tra la 1 e Settimo Milanese. C'è un veicolo in fiamme sulla 7 Milano-Genova tra Bereguardo e Gropello Cairoli in direzione Genova con 4 km di coda. Anche sulla tangenziale nord di Torino, fiamme allo svincolo Valli di Lanzo Borgaro, siamo verso Torino Nord. Lavori in corso invece sulla 15 Parma La Spezia con chiusura del nodo con A12 Genova Rosignano dalle 21 di domani 16, cioè di domani del 16 luglio alle 6 del 17 in direzione Parma, con personale al lavoro anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Ci sono altre segnalazioni con materiali dispersi sulla 10 allo svincolo di Albenga verso Genova e sulla 21 a Cremona verso Brescia. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: C'è un aggiornamento e ringraziamo lui.
1: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao,
1: ascolta,
0: Damiano.
1: Ascolta, se vuoi ti aggiorno in maniera precisa.
0: Vai.
1: Tra Fidenza e Parma i chilometri di coda sono più di 8. Così, tanto per dire.
0: Hai fatto bene.
1: Se qualcuno ha intenzione di fare quell'autostrada lì, cambiate direzione, cambiate strada, cercate strade secondarie, molto molto meglio.
0: Grazie. Ciao. 393-444-0444 per eventuali aggiornamenti legati ai disagi del traffico. C'è DJ Snake.

8:35 dobbiamo assegnare il premio frittata dell'8 luglio e lo assegniamo alla polizia turca. Avete capito bene, si va in Turchia perché la polizia ha bruciato 20 tonnellate di marijuana nei giorni scorsi e ha reso stupefacente l'intera area di una città con 25.000 persone intossicate. Pazzesco. L'episodio a Lice in Turchia e l'intera provincia ha accusato disagi con un elevato numero di bambini che è stato colpito da malori e gli abitanti poi successivamente si sono rivolti alla stessa polizia turca chiedendo più professionalità nel bruciare la droga.

0: Nuova di Alex Warren, sentita qui su Radio Number One nel terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Si avvicina il weekend e Alex Warren con Passenger lo troverete probabilmente anche all'interno della Play One sabato sera dalle 18 alle 21. Cos'è la Play One? È la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più programmate e trasmesse da Radio Number One. Siamo stati ad assegnare alla polizia turca il premio frittata perché la combinata grossa ha bruciato 20 tonnellate di marijuana nei giorni scorsi, rendendo stupefacente l'intera area di una città con 25.000 persone intossicate.
1: Secondo me non erano proprio tutti incazzati, no, quelli di quel paese lì in Turchia. Qualcuno era anche felice. Se vuoi scommettere, Stefano.
0: Un po' confuso?
1: Ma roba da massa. Ciao.
0: Grazie, torniamo in Italia.
2: Ciao Stefano, sono Mary dalla provincia di Viterbo. Precisamente da Carbognano, il paese delle nocciole.
0: Buonissimo.
2: Ti mando un grosso saluto a te e tutti
0: gli ascoltatori
2: di Radio Number One.
0: Grazie.
2: Un abbraccio forte.
0: Un abbraccione anche a te.
2: Sei sempre il numero uno.
0: Troppo gentile. Salutiamo Mary dalla provincia di Viterbo. 393 444 0444 per raccontarci un po' di voi. In arrivo Go.

0: città con più di 25.000 persone intossicate, ma anche noi in Italia, insomma, siamo messi bene. A Vigevano, cosa succede a Vigevano? Scaglia un pugno contro il furgone della polizia locale e urla: vedo gli alieni. E per calmarlo sono serviti 8 agenti perché lui era convinto di vedere gli alieni.
1: Pomeriggio number one.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

Canzone che venne pubblicata nel lontano 1981, abbiamo anche la data, il 18 novembre del 1981, lo sa molto bene Caterina Piacenza che ci ha inviato questo messaggio. Viva gli anni 80 e ringrazio da parte mia i tuoi collaboratori in programmazione, perché

l'estate degli Hanotaur con questa canzone intitolata Tell to You, risentita in questa giornata de fuego di mercoledì 8 luglio con 10 città con bollino arancione. Salutiamo gli amici di Ancona, quelli di Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, dove le temperature sono altissime, signore e signori. Ricordate sempre di bere parecchio e soprattutto, se avete la possibilità, copritevi la testa con un cappellino se uscite nelle ore più calde.

0: domenica, lui è Saif, ce l'ha cantata qui su Radio Number One, canzone che chiude le nostre tre ore insieme. Se vorrete tornerò nelle vostre palestre, case, uffici, automobili, piscine, baite di montagna, ovunque lo vorrete, domani a partire dalle ore 14 con il pomeriggio Number One del giovedì. In arrivo le donne al volante, da Stefano Federici è tutto, a domani, peace and love.
1: Su Radio Number One, sempre uno, pomeriggio Number One.
2: La musica che cerchi.

0: noi ci siamo.
1: Sono le 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Secondo e ultimo giorno di vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali. Per i media Trump avrebbe rassicurato gli alleati sulla permanenza degli Stati Uniti nell'alleanza, anche se ha attaccato alcuni partner. Sull'Italia ha detto: ha fatto molto male con le sue basi. Ha definito poi la Spagna un pessimo alleato. Nel pomeriggio previsto un incontro tra il presidente americano e l'omologo ucraino Zelensky, già incontrato invece dalla premier Meloni. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti in modo grave, diverse squadre dei vigili del fuoco intervenute, ambulanze e i carabinieri della stazione di Borgorose. Da una prima ufficiosa ricostruzione degli accadimenti, un improvviso incendio si sarebbe verificato in una delle casermette destinate al deposito della polvere da sparo e al confezionamento dei fuochi d'artificio, provocando tre distinte esplosioni ravvicinate e violente. È stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza Mario Adinolfi con l'accusa, tra vari reati, di truffa ed evasione fiscale. Si trova ora agli arresti domiciliari. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, una sorta di club formato da Adinolfi in cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. I soldi Adinolfi li avrebbe utilizzati per beni di lusso e viaggi. Terrore a scuola in Baviera, in un liceo a Schongau. Diverse persone sono rimaste ferite a causa di una sparatoria. Il presunto aggressore è stato arrestato poco dopo. Non è ancora chiaro il numero esatto dei feriti e la gravità delle loro condizioni. Tennis a Wimbledon, in campo ora Flavio Cobolli nel tabellone maschile per il quarto di finale contro il britannico Ferry. Nelle femminile esce di scena Jasmine Paolini contro l'ucraina Kostyuk. Prima giornata di riposo ai mondiali di calcio, si riprenderà domani alle 22 con il primo atteso quarto di finale tra Francia e Marocco. Seguiranno Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Così viaggiando nel canavese ci sono solo 42 gradi. Ma, sì. non è che fa caldo.
2: Ma cosa vuoi che siano 42 gradi?
1: È un'impressione. Vabbè, comunque noi ci siamo, donne al volante, per rinfrescare questo pomeriggio, questa estate caliente. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo le donne al volante e questo viaggio comincerà con una notizia che...
2: Focosa, perché fa caldo, appunto.
1: Brava, proprio focosa è proprio... La nomina giusta, guarda. Vabbè, vogliamo cominciare?
2: Andiamo subito con la nuova di Tommaso Paradiso.

0: modo per iniziare, o meglio per continuare questo pomeriggio, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e un po' agitati effettivamente era questa coppia di Livorno con cui vogliamo cominciare il nostro appuntamento, perché a Livorno questo signore, questo marito, è in giro da un mese, è tornato al suo paese d'origine, poi torna in Italia, torna appunto a casa sua e ovviamente prendi il volo, fai tutta la il viaggio eccetera, era un po' stanchetto.
1: Era stanco, poverino, era lo possiamo stanco. Comprendere, insomma, comunque è stato un viaggio lungo, non ce la faceva più, voleva
0: spossato, poi il caldo.
1: Sì, poi il caldo, voleva tornare a casa e finalmente riposare, un po' di sano riposo, ma una volta varcata la porta di casa, la soglia, lo aspetta la moglie, anche un po' in ghingheri, se si può dire.
0: Sì.
1: Che dice: amore, finalmente sei a casa, vieni con me.
0: Ma no, non così, anche meno.
1: Però, questo.
0: Diciamo che lei nella testa aveva un altro tipo di programma.
1: Esatto.
0: Insomma, amore, manchi da un mese, vieni di là.
1: E dai, che
0: facciamo
1: bisogna.
0: Qualcosa di piacevole, io e te. Solo che lui ha detto: guarda, amore, scusami, ma però sono stanco, non ce la fo. E lei si è un po' agitata.
1: Ma si è giusto messo ad urlare. Si sono messi ad urlare entrambe, perché comunque poi è scattata una vera e propria lite. La lite è culminata con la chiamata alla polizia da parte della donna, perché fa questo, insomma, non vuole fare quello che deve fare, quello che io voglio che lui faccia, e allora chiamo la polizia e dimostro anche davanti a loro che lui, insomma, sta sottraendo a me. Ecco, si sta sottraendo a me.
0: Ai doveri coniugali.
1: Ai doveri coniugali.
0: E come, beh, i poliziotti non ci credevano, perché a un certo punto quando ti chiamano e ci sono liti, urla, cose di questo tipo, uno pensa subito violenze domestiche,
1: esatto,
0: sai, queste cose. No, nulla di tutto questo. Semplicemente il marito, stanco, ha detto: amore, no, questa sera non ce la fo. E non si è neanche inventato il mal di testa, capito?
1: Esatto.
0: No, assolutamente.
1: Sono stanco.
0: Lei
1: punto.
0: Non l'ha presa bene. Ma pensa se tutti i mariti o le mogli dovessero chiamare la polizia ogni volta che no, amore, no, stasera fa caldo.
1: No,
0: stasera no, fa caldo.

0: talk about.
1: Sensualissime Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Number One. È sensuale anche questa donna che aspettava il marito a casa dopo il viaggio di lui, che è durato più di un mese, un viaggio comunque lungo perché è tornato nel suo paese d'origine, 10 aerei, tantissimi controlli alle frontiere, insomma non ce la faceva più. Lei, appunto sensuale, si aspettava un ritorno leggermente diverso, ma il marito no, non aveva voglia, era stanco, voleva solo dormire.
2: Esatto, si è rifiutato insomma di avere questo rapporto intimo perché proprio non ce la faceva, non c'aveva più le forze, come capita anche a molti uomini quando tornano a casa la sera dopo una dura giornata di lavoro. Lei non ha capito molto, ha chiamato la polizia, che insomma si è vista coinvolta in questa bega familiare, cioè, abbastanza particolare. Perché però questo litigio è scatenato? Perché lei era convinta, vuoi vedere che questo torna dopo un mese, non vuole avere un rapporto intimo con me, vuoi vedere che ne ha un'altra.
1: Esatto.
2: E dai vostri messaggi devo dire che insomma un po' tutti hanno pensato questa cosa, non è che ne avrà un'altra,
1: ma l'unico che si discosta è il nostro Stefano, che ci dice: ma ragazze, ma se volete ci sono io, se la signora, insomma, se il marito della signora non vuole più, ci sono io.
2: Esatto. E poi ci sono anche quelli che dicono: ma non sarà che questo caldo toglie anche un po' di voglia, insomma, perché il famoso spot Antofa Caldo è un po' c'è, effettivamente un po' c'è questa cosa. Ma allora noi ci chiediamo: ma d'estate, ma si fa di più o di meno?
3: Beh dai, avete scelto proprio un bel argomento, eh.

0: che i nostri ascoltatori si sono sbilanciati fino a un certo punto.
1: C'è anche la privacy, c'è anche la privacy.
2: Ecco. Certo, ovviamente.
0: Ma è che, però vi abbiamo chiesto se d'estate lo si fa un po' di più, un po' di meno. Insomma, c'è chi è esaltato dal calore, insomma, e dagli ormoni, probabilmente.
2: E c'è chi è esaltato dal condizionatore in camera. Esatto. E quindi dice: beh, vabbè, con il condizionatore cambia tutto. È giusto.
0: Giusto, giusto. Va bene, vogliamo parlare di cose più terrene?
2: Sì,
0: più,
2: il traffico.
0: Più,
2: sì.
0: Più noiose.
2: Noiose, il traffico.
0: Più pesanti. Esatto, tra poco.
3: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026.
3: È più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
4: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa.
3: Charlie Puth.
4: Serena Brancale.
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: La musica che cerchi è qui.

0: 26, gli aggiornamenti sulle tangenziali e sulle autostrade. Sentiamo che succede.
1: Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove c'è un incidente all'altezza del raccordo con la A7 in direzione della 1 e questo incidente sta causando circa 2 km di coda. Un altro incidente si segnala sulla tangenziale nord di Milano, tra gli svincoli Monza Centro e Cinisello Balsamo Robecco in direzione della Milano Meda. Sulla 4 Brescia Padova ci sono code a tratti per traffico intenso tra Peschiera e Desenzano in direzione di Brescia. Sulla 8 Milano Varese c'è un incidente tra l'Ainate e il raccordo A9 l'Ainate Chiasso in direzione di Varese, sta causando dei rallentamenti. E sulla A9 c'è un veicolo fermo tra Turate e Saronno in direzione l'Ainate e sta causando dei disagi. Sulla strada statale 36 del lago di Como dello Spluga il traffico è rallentato per carichi dispersi all'incrocio di Verano di Brianza in direzione di Monza. Sulla 7 Milano Genova c'è un veicolo in fiamme tra Binasco e Groppello Cairoli in direzione Genova e ci sono 6 km di coda. Sulla A12 la Genova Rosignano code per veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. Sulla 1 Milano Bologna ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Fidenza in direzione di Bologna. Concludiamo con la 1 Firenze Roma, dove è in corso il ripristino di un incidente tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze e poi il traffico è rallentato anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma.
0: Beh, l'invito è sempre quello di mantenere le distanze di sicurezza e a tutti buon viaggio! Con le donne al volante qui a Radio Number One, scaricate la nostra app, portateci con voi. E a proposito di caldo, noi continueremo a parlarne anche per chi lavora nelle ore più calde.
1: Esatto.
0: Ci sono delle novità anche per voi,
1: anche per chi lavora appunto sotto al sole, specialmente all'orario di pranzo. Restate con noi, ma prima c'è Irama.

0: Cabana, questo è Irama qui a Radio Lameruana. È un'estate di musica, di bella musica qui a Radio Lameruana, ma anche di regali, quindi visto che questa cosa c'è noi non vi abbiamo detto nulla, però io fossi in voi terrei il telefono accanto, cioè,
1: esatto.
0: Così la buttiamo proprio lì, come se la cosa non ci riguardasse.
1: Noi non abbiamo detto niente.
0: Esatto. E allora, cari ascoltatori, a proposito di caldo, parliamo anche di una decisione importante che ha preso il Comune di Milano, che riguarda i rider. Li vogliono fermare nelle ore più calde, quindi dalle 12:30 più o meno fino alle 16.
1: Esatto, questo solo quando il work climate segna un rischio alto, quindi quando l'asfalto brucia e quando insomma le temperature sono veramente alte, l'umidità, insomma lo sappiamo, quando fa veramente troppo troppo caldo. Questo stop è fino al 23 settembre e appunto il comune impone alle piattaforme di food delivery di ridurre o di sospendere l'assegnazione delle consegne a tutti i rider in questa fascia più critica delle giornate.
0: Sì.
1: 12:30-16, lo ripetiamo. Questa ordinanza riguarda i soggetti che organizzano, quindi proprio quelle app, quelle che gestiscono e assegnano le consegne a domicilio, soprattutto per chi ha la bicicletta o il monopattino, quindi non ha un'auto propria.
0: Sì, e tra l'altro queste app appunto devono mettere a disposizione dei rider acqua, ovviamente, delle pause, delle aree ombreggiate di ristoro. Insomma, in qualche modo devono tutelare questi lavoratori. Però qual è il problema? Il problema è che per molti rider, soprattutto quelli pagati in base alle consegne che vengono effettuate, la sospensione dell'attività significa anche meno guadagno, perché loro guadagnano proprio sulle varie consegne.
1: Certo.
0: E quindi proprio per questo motivo ci sarà un incontro con il comune per costruire strumenti di sostegno economico, perché queste persone, questi ragazzi hanno bisogno di guadagnare, no?
1: Certo, per compensare i guadagni potenzialmente persi.
0: Però al momento la decisione è proprio questa: fino al prossimo 23 settembre, stop nelle ore più calde.

0: American Girls su Radio Number One. Telefoni alla mano, noi ve l'avevamo detto.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Eh sì, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per, attenzione, il concerto del volo di venerdì 17 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Per farlo però la domanda è quella della Lilly.
2: Eccomi qua, pronta per farvi questa domanda, peraltro facile.
0: Dai, facile, questa,
2: no,
0: è facile.
2: Questa è proprio facile. Vabbè, siamo contente che sia così, così.
0: Sì, sì, dai.
2: Dai. Allora, la domanda è questa: con quale brano il volo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015? Grande amore, capolavoro, musica che resta o l'amore si muove?
0: 393-444-0444, messaggio su WhatsApp con anche il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: stato sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Notizia dell'ultima ora, in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria, la seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia, offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: con il video di Come and Down, messo al bando in moltissimi paesi perché sessualmente esplicito.
1: Cosa gli vuoi dire a Robin Williams?
0: Era il 2003, complimenti, grandi canzoni qui a Radio Number One, ma anche grandi giochi.
1: Grandi giochi e grande giocatrice, perché abbiamo Silvia che ha indovinato la domanda. Ciao Silvia!
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti!
0: Silvia che dice, che ci ha scritto: oh, è mille volte che ci provo ma non ho mai vinto.
1: No, vedi? Questa volta ce l'ha fatta. Ce brava l'hai fatta, Silvia, sei stata la più veloce. La più veloce è per tutti, però porti a casa due biglietti per il concerto del volo di venerdì 17 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio, quindi sul lago di Como. Brava, brava, brava.
0: Allora, la domanda era molto facile, tant'è che hanno indovinato praticamente tutti, ma con quale brano il volo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015? Grande amore, capolavoro, musica che resta o l'amore si muove?
2: Grande amore.
0: Brava! Cioè, riesce a cantarlo?
1: Come loro però.
0: Come
2: no,
0: loro.
2: Direi che sono veramente troppo emozionata davvero. Ragazzi.
0: Va bene Silvia, per scioglierti un po', visto che non fa abbastanza caldo, tra l'altro tu hai mandato il display della tua autoradio, 39 gradi in questo momento, tu sei sul lago di Garda.
2: Sì, esatto, zona... vicino a Villa Nuova sul Crisi.
0: Vedi,
1: esatto, zona Salò più o meno.
0: Zona Salò, insomma, quella zona bellissima, tra l'altro, complimenti. Cosa fai di bello nella vita, Silvia? Giusto per sapere cosa fanno i nostri ascoltatori quando ci ascoltano.
2: Io faccio le fatture e faccio pagare l'IVA, insomma, un po' così.
0: Ti odiano tutti.
1: Esatto.
0: Vabbè, noi però ti vogliamo bene.
1: Quindi, nonostante il tuo lavoro.
0: Sì, esatto, quindi cara Silvia, continua ad ascoltarci, va bene? Noi continueremo a volerti bene, ricordatelo. Ciao Silvia.
2: Grazie, grazie ancora.
0: Divertiti,
1: buon
0: ciao.
1: Divertimento, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Radio Number One.

0: Date di Benjamin Ingrosso su Radio Number One. Velocemente uno sguardo al traffico, perché sulla 1 Milano-Bologna ci sono code per incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna.
1: Sì, ci sono problemi anche sulla 8, la Milano-Varese. Ci sono code per un incidente tra la tangenziale ovest di Milano e l'allacciamento con la 9 in direzione di Varese. Quindi prudenza,
0: tanta alla guida sempre
1: e pazienza,
0: soprattutto pazienza.
1: Però c'è la musica, c'è Alanis Morissette con

0: ritrovato qui su Radio Number One con la sua Guardian.
1: Rimanete con noi, tra poco parleremo di genitori e bambini piccoli, molto piccoli.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ascoltare Le Donne al Volante a Radio Number One.
1: Sono le 18, in punto.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO dominato dalle pressioni sui partner europei in tema Iran di Donald Trump, che ha sferzato nell'occasione l'Italia definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Alle richieste di Trump sulle spese militari, la premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 ha perso un in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato, per cui la Corte d'Assise chiede 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgoroso in provincia di Rieti. Due le vittime, una donna di 60 anni e il figlio trentenne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nel 2023. Sport tennis, si interrompe ai quarti il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, travolta 6-3-6-2 dall'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, a più tardi.
5: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: Mamma non mamma, lei ama tutti e sarà il 14 luglio martedì prossimo al Lazzaretto di Bergamo e ci saremo anche noi e anche gli ascoltatori che hanno già vinto i biglietti. Però continuate a seguirci perché ci sono veramente tanti concerti, tante cose, tanti eventi da seguire in nostra compagnia. E questa sera abbiamo noi Donne al Volante qui a Radio Number One voglia anche di parlare di bambini, perché quando arriva l'estate i genitori che hanno dei bambini hanno il grosso problema di farli dormire. Pensate che complessivamente i genitori perdono oltre 700 ore di sonno nel primo anno di vita del figlio. Quindi 700 ore di sonno,
1: cioè, non dormono.
0: No,
1: notte in bianco tutti
0: vanno
1: tutte le
0: in
1: notti.
0: Giro come zombie, esatto, durante la giornata. E quindi, esatto, hanno tutta la nostra considerazione. Però
1: ma la domanda che tanti si fanno è: ma io come faccio a mettere a letto mio figlio piccolo se fuori c'è ancora luce, è praticamente ancora giorno? Perché la routine, io sono abituato a appunto metterlo a dormire verso le 9 per esempio, ma a giugno luglio alle 9 c'è ancora luce. Ecco, attenzione, perché non è tanto la luce che c'è fuori, ma quello che conta è se tuo figlio è stanco o no in quel momento.
0: Esatto, e chi meglio di un genitore può capirlo? È anche vero che i bambini sono caricati a molla, sembra che abbiano le Duracell.
1: Esatto, che cioè, non si esauriscono mai.
0: Passano tutta la giornata, magari, che so, al mare a giocare con la sabbia dentro, fuori dall'acqua, e cioè sembrano sfiniti, eppure poi alle 9:30 vedono la giostra. Andiamo sulla giostra, gli daresti un, non so che cosa, per farli dormire, però sono stanchi ma non hanno sonno, è quello il problema.
1: Nonostante comunque siano sempre molto attivi, abbiano tantissimi stimoli, perché tanti dicono: io gli faccio fare qualsiasi cosa durante la giornata, così almeno ad un certo punto questo sarà stanco e andrà a letto. Ecco, perfetto, funziona esattamente al contrario.
0: Infatti gli esperti dicono che bisogna dimenticare la routine, quella insomma a cui siamo abituati e siete abituati voi genitori, insomma, con i vostri bambini, perché l'effetto è proprio il contrario. Quindi quando vostro figlio crolla, cioè proprio vi si addormenta in braccio, lo mettete a letto e basta. È inutile farsi un sacco di ragionamenti, eccetera.
1: Perché se poi ha troppe cose da fare, tante cose da fare, che comunque è un bene, sotto alcuni punti di vista, troppi stimoli però poi lo portano a volerne altri, e quindi questo bambino non dormirà mai.
0: E non dormirete soprattutto voi.
1: E questa è la cosa importante.
0: È quella la cosa, capito? Vabbè. Dormirà,

0: su Radio Number One. Bambini che non dormono, questo è un po' il cruccio di tanti genitori durante l'estate, perché fuori è ancora buio, perché fanno tantissime cose e nonostante questo non riescono a mettersi a letto. Forse è proprio per questo, perché hanno troppi stimoli.
1: Sì, fuori è chiaro e quindi i bambini non hanno voglia, insomma, di dormire. Però ci sono anche altre situazioni. Qui ci vorrebbe il ritorno di Tata Lucia. Sì, dove sei, Tata Lucia? Dovrebbero rimettere in onda i programmi con Tata Lucia, che dava un sacco di dritte ai genitori. Sentiamo il nostro ascoltatore che ci ha mandato la foto di un bambino meraviglioso, veramente un bambino bellissimo, da pubblicità.
0: Bello e monello.
2: Ciao, number one. Lui è Giacomo, 3 anni, fatto il 14 marzo. Lui dorme nel lettone matrimoniale con la mamma e io dormo nel letto singolo. Che almeno così si dorme, vedete un po' voi.
0: Tata Lucia, dove sei? Tata Lucia, dove sei?
1: Questi bambini che dormono nel lettone e i papà vengono.

0: scegliuto mica la mamma. E quindi il papà vanno a dormire o sul divano, esatto, in un'altra stanza, in un'altra camera.
1: Sul lettino dei figli.
0: Ci sono casi umani qui, attenzione.
1: Esattamente.
0: Davvero, attenzione, e rimanete con noi perché tra poco...
1: Il traffico!
0: Che bello!
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
5: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
6: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

Beh, iniziamo con la tangenziale ovest di Milano. C'è una riduzione di carreggiata per un incidente che ha coinvolto più veicoli all'allacciamento della 7 e la Milano-Genova in direzione della 1. Parliamo ancora di autostrade, code sulla tangenziale est all'uscita di Agrate e tra la 1 e la tangenziale nord in direzione di Lecco. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato con code a tratti su entrambe le tangenziali nord e sud per traffico intenso, specialmente nei tratti tra lo svincolo autoporto e l'interconnessione nord. Sulla 1 la situazione più critica è in questo momento tra Fidenza e l'allacciamento con la 1 a 15 in direzione di Bologna. Ci sono 5 chilometri di coda per un incidente. L'entrata consigliata verso Bologna è Parma, l'uscita consigliata per chi arriva da Milano è Fidenza. C'è un incidente anche tra Orvieto

0: grande. Ci scrivono numerosissimi al 393 444 0444.
1: Ha visto? Certa cosa
2: non mi meraviglia, mio figlio.
1: Ma cosa non meraviglia? Che sono così tanti? Sì, perché effettivamente sono sempre tantissimi ogni sera, anche per chiedere le loro canzoni, la loro musica. Poi mi raccomando, affrettatevi se volete ascoltare la vostra canzone. Perché? Perché
0: sennò poi
1: sennò poi è un macello. Diciamo le cose come stanno. Allora, attenzione, perché ci abbiamo una richiesta, anzi più di una direi, anzi ne abbiamo già abbastanza quasi.
3: Ciao, Reduce da sì. Tre concerti.
1: Tre, neanche uno, tre.
3: Jamiroquai
1: no.
3: E John Legend a Lucca.
1: Wow.
3: E poi da Lucca direttamente Mantova. Mantova Boys.
1: No.
3: E non mi posso altro che chiedere Suburbia, Special Boys. La Pucci da Genova.
1: Ciao Pucci, buona serata. Sai che stava per andare un'altra canzone? Roba di pazzi succedono.

Pucci per questa chicca di musica. Pet Shop Boys, Suburbia, 1986, questo gruppo musicale synth pop britannico, tra altre cose, che ha venduto qualcosa come 50 milioni di album dal 1985 ad oggi, quindi direi due o tre successini, però pare dalla critica che siano l'unico gruppo a livello mondiale pop che abbia tenuto botta in questi ultimi 40 anni, mettiamola così, un attimino.

0: Jason Derulo, Take Your Dancing, Radio Number One. Cioè, poi adesso arriva, siamo a metà settimana, signor Gabo, ci sono quelli che vogliono andare magari a muoversi nel fine settimana, no?
1: Su e una, fanno bene.
0: Su una spiaggia a ballare sotto il sole.
1: Che bello.
0: Che bello. Che cose
1: poi
0: le
1: dipende
0: racconti.
1: Che canzoni partono, però.
0: Ma che cosa vuol dire? Un po' di canzoni.

0: contraddistingue Lenny Kravitz anche in questa Honey su Radio Number One. Happy
1: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La piadineria.
5: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Pensi un po' lei che questo è il secondo spazio del dedicato di questo mercoledì sera.
1: Un altro momento per esaudire i vostri desideri.
0: Ah, visto come sono pacato.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Berti, stavo dicendo che sono pacato e
1: lui è così.
0: E niente, vabbè. Ricordiamo un numero perché ci abbiamo ancora degli spazi. Quindi
1: pochini, ma sì, al 393-444-0444 potete richiedere il vostro brano preferito che volete ascoltare in autonomia oppure che volete regalare a un amico, un fratello, una sorella.
0: Sì, tutti, tutta la parentela.
1: Siete voi a dovercelo scrivere. Lo voglio dedicare a...
0: Ah, va bene, salutiamo Enzo che voleva dedicare a se stesso questa canzone.

Questi sono i Depeche Mode, Enjoy the Silence. Poi tra le altre cose c'era questa curiosità di questo video che era, in teoria David Gunn con questo mantello rosso sulle spalle che cammina, faceva chilometri, chilometri, chilometri, ma non era lui, era una controfigura. Però questo è un dettaglio che poi non è così utile saperlo, però almeno uno lo sa, dice ma non era lui, no, non era lui. Però la canzone l'ha cantata lui. E

0: E con Madonna Get Together chiudiamo la prima ora, vero signor Gabbro?
1: Certo, ma la seconda inizierà come sempre con un altro spazio del dedicato.
0: Mamma. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: State ascoltando Radio Number One, sono le 21 in punto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Un altro spazio del dedicato ad aprire la seconda ora dell'Happy Hour con Luchino e Capro fino alle ore 22. Iniziamo con le vostre richieste.
2: Ma come dice lei l'ora, io rimango così, sempre giusta la dice, eh? Va bene, buona serata, come sempre lo spazio del dedicato. Ci abbiamo ancora degli spazi per il momento, quindi se volete richiedere la vostra musica potete farlo.
3: Non mi meraviglia.
2: Ma cosa non mi meraviglia, che cosa, Gandalf? Ma Gandalf, perché invece. Ma invece che fare qualcosa da mangiare, no, che problemi abbiamo?
4: Non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
2: Io non ho capito la galassia cosa c'entra.
1: Ma poi di solito in cucina guarda le partite di calcio, stasera non c'è nessun round dei mondiali, almeno cucini qualcosa.
2: Almeno una cosina semplice. Va bene.

0: 1978, quando c'è la pubblicazione di questo Fersi, e tra l'altro poi riprese un succhiondo step da un gruppo eurodance che erano i Black Box, che quelli di Ride on Time, per capirci. Perché ve la canto la prossima volta, che è meglio. Va bene, allora è mercoledì sera, non so cosa stiate combinando, giusto, chiedo per un amico.
1: Domani si lavora, c'è qualcuno che sarà già in vacanza, in ferie per una settimana magari.
0: Certo, magari anche per due o tre anni.
2: No? Lanciamogli contro il nostro
0: ma
2: robot.
0: Ma perché Gandalf? Ma non... Io non so come dobbiamo fare noi in questo locale, perché
3: non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Niente, non ci abbiamo più spazio. Grazie Berti, la ringraziamo.
1: Anche per stasera, esauriti come noi.
0: Decisamente. Oh, attenzione perché. Attenzione perché qui. Come, da dove inizia a dare questa notizia, signor Gabbro?
1: Avranno fatto sicuramente qualche analisi, qualche statistica, però questa volta un po' più particolare.
0: Sì, sì, tanto siamo fuori dall'orario, quello di.
1: La fascia protetta.
0: Fascia protetta. Ah, com'è che si chiama sta cosa? Che Spear This Mix?
1: Yes, quella roba lì.
0: Quella roba lì, no? Allora, attenzione perché ci hanno dato anche un nome, no?
1: Spermaxing.
0: Spermaxing, perché voi dire che. Allora, praticamente è stata fatta tanto per cambiare un'analisi, una ricerca sul panorama e sulla panoramica delle nuove generazioni, delle nuove leve, delle nuove famiglie che dovrebbero andare a nascere un domani.
1: Dovrebbero.
0: Esatto, ho messo il condizionale apposta perché facendo questa analisi è sorto un problema. Il problema del concepimento, non tanto per il fatto che dice come si fa, no, per quello, perché come si sa che c'è l'ape, il cavolo e quelle cose lì, lo sanno tutti come si fa ormai, però il problema è quello della fertilità o soprattutto del fatto che lo sperma attuale, pare delle nuove generazioni, sia un po' carente di materia prima, cioè praticamente non è così efficiente ed efficace come quello degli uomini delle caverne. Adesso non
1: sì,
0: mi chiedo
1: pare che lo stile di vita dei ragazzi di oggi non vada, non c'è nessun beneficio per quanto riguarda poi la riproduzione, l'amour.
0: Niente, ci sarà, andremo in estinzione, forse è una cosa che, che faccia così male a questo. Però vabbè, di questo ne parleremo nella prossima puntata. Però hanno fatto questa analisi e risulta che ci siano queste problematiche, tanto che è stata organizzata una sezione particolare e specializzata per cercare di trovare delle soluzioni alle nuove generazioni, perché già abbiamo il problema che non ci sono più nascite sul pianeta, tutte queste cose qua. Poi ci si mette anche questo altro problema, cioè già siamo messi male, poi con questo siamo messi peggio, oserei dire.
1: Datevi da fare.
0: Ma datevi da fare cosa? Facciamo un miracolo, che forse è meglio, come quello dei Coldplay e Big Sam.

0: You can't go wrong.
1: Radio number one.

0: Yes, and Ariana Grande. And che cosa secondo lei, signor Gabro? No, chiedo per
1: What lui. You know about Yes and?
0: Mamma mia, guarda come lei sa proprio tutte le lingue del mondo, giro giro tondo.
1: Speriamo non tutti giù per terra.
0: No, se no dopo in macello. Poi dobbiamo fare la pace, carote.
1: Nonna pace.
0: Dopo casino quando c'è da fare la pace. Basta litigare. Buona serata, questa è la Piava, questa è Radio Number One. Come sempre c'è il signor Gabro, ci sono io che sono Luchino. Luchino, e adesso c'è Tame Impala e questo è Dracula.

0: cane.
1: Animali notturni, quelli di Malika Yan su Radio Number One.
2: Finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
0: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
0: Noi siamo pronti.
4: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pensi un po' lei, signor Gabbro, che questo qui è il penultimo.
1: Quello che viene prima dell'ultimo.
0: No, guardi, che non è quello che canta.
2: Lei è un cretino.
0: No, vabbè, ma no, ma dell'ultimo spazio. Va bene, questa è Radio Number One e ci sono un sacco di persone che messaggiano. Salutiamo anche dov'è? Pierluigi dal Lago di Como, buona serata, che stava commentando l'argomentazione di cui trattavamo prima.
1: Ah sì?
0: Di Smith Mix, quella roba lì, come si chiama, che non me lo sono già dimenticata. Poi salutiamo coloro che stanno invece messaggiando e ci stanno chiedendo di delle canzoni, ma non ci abbiamo più spazi, come suggeriva prima, vero Berti, che non ci abbiamo più spazi?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: No, sicuramente le ho fatto un'altra domanda, però
1: una
0: vabbè,
1: volta che glielo chiediamo.
0: Niente, non risponde. Stava sviando il discorso, secondo te. Deve dirci qualche cosa. Ha pagato tutto quello che ha bevuto, Berti?
1: Allora, signor Berti, io veramente le porto una cartella esattoriale la prossima volta.
3: No. Ciao, raga, ci beviamo domani.
0: Salutiamo Berti che va, che dire. E allora salutiamo anche le Giulie che volevano una canzone che ci piace tantissimo e vorremmo ascoltare. Ci dedichiamo una canzone noi. Eccola qua.

Programma con la musica degli anni 70, 80, 90, allora siete nel posto giusto, spargete la voce. Io sono Lili, una donna al volante nel Number One Classics. Questa sera ritroviamo Serrone con Supernature del 77 e in quel periodo non c'era un DJ che non la mettesse questa canzone in discoteca oppure in radio. Is there something I should know? C'è qualcosa che dovrei sapere? Questo è il primo disco numero uno nella classifica inglese dei Duran Duran. Era il 1983.

proprio lui, Lit Fiba, con Il mio corpo che cambia del 99, l'occasione per ricordare agli ascoltatori del Number One Classics che il tour dei Lit Fiba è partito con il sold out di Perugia e vede protagonisti i Lit Fiba degli anni 80, proprio nella formazione originale. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, impegnati fino ad agosto dei principali festival italiani per celebrare dal vivo i 40 anni di 17 Re, l'album che ha cambiato la storia del rock italiano. Non perdeteli se vi capita, insomma, di essere magari in vacanza dove loro terranno dei concerti. Da Bill Withers e dal 1971 riascoltiamo Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

0: La calda voce del soul, quello di Bill Withers con uno dei suoi tantissimi successi, e No Sunshine del 71. State ascoltando Number One Classics e noi torniamo tra poco, state lì.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

TTD, Terence Trent D'Arby con la sua Say Your Name, è la nostra scelta per continuare Number One Classics, la più bella musica degli anni 70-80-90. Questa è una canzone d'amore e il protagonista chiede alla ragazza che ama di mettere metaforicamente la propria firma sul suo cuore. Allora restiamo in questo clima un po' romantic nebuloso anche con Bob Marley e Jamie.

Una macchina per viaggiare nel tempo con la musica, sera dopo sera, nel Number One Classics. Inseriamo solo il meglio degli anni 70, 80, 90. Alla guida ci sono io, Lilia, una donna al volante, dalle 22 alle 23 dal cilindro. Togliamo sempre grandi, grandi canzoni.

0: arrivati i saluti, è stato bello stare con voi, rimandiamo come sempre tutto domani, ore 22, stessa radio, stessa Lilly. Ciao. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi.